0: Presso la barba.
1: E quale sanguigna? A presso il biglietto. Mi parla, mi parla, mi parla, mi parla, mi parla. A la barba.
0: Presso la barba.
1: Presso il biglietto.
0: Figaro. E Figaro. E figra, figra, figra, figra, figra, figra, figra, figra, figra, figra, figra, figra.

giù, in su, in giù, grandissima sacra che voi mi salva in toda nella mia città, nella città, nella città, nella città, nella città. Abra un figaro maledissima, abra un figaro maledissima, fortunatissima, fortunatissima, fortunatissima per l'unità, abra un figaro maledissima, abra un figaro maledissima, fortunatissima, fortunatissima, fortunatissima.